0: cinese che per me è meravigliosa, molto bella. Trovo che quando io vedo questa calligrafia quasi mi commuovo, perché immagino che dietro ci siano tante cose. E secondo me la calligrafia è una forma bellissima di comunicazione.
1: 2026年埃里温对话国际论坛近日在亚美尼亚首都埃里温举行，论坛主题为穿越风暴，聚焦全球互联互通、绿色转型等议题。